0: Ndaa, rekomba na po?
1: Otangana na mufu otoreva hapa disiluto.
0: Mbara otangana na nyi?
1: Mufu otoreva hapa disiluto.
2: Pone fare, pone fare, ka TV.

0: Dici torno che c'è e mucca che resen. Come a melodien, come a melodien, e me saldons. I corrum alla panda, gli ami di tanganeggio la pori, i guattanganeggio la maturudi, i ci alla pora, capola come si riesce a mamma ne saldons, buco mare quei dodam, ma quei dodi alla pora, gli attanganeggio la candomra come te, calma vai via, murrene, non come un popolo, gli ami di tanganeggio e il la pora, vai tisa, non come un popolo. Bare ko tangane cha mo chine chega chu anga slepen ka ko to dambiram na ko pache beda chine chaba ore chama mel sandown ba chaba na bananga samremi mare ma si jalo ka tapa tambi babere pe chuba ko ida bada le no bache prakan sabu kena na ko mashira chama mel sandown ya ta pura na panda no mashira da chala na pereza si ema we trepa usa za kamendua hawe ko ta ida bada aba o rumana pola isa ho mutu bu angaloni Tipochain, non si mezzo a fare
1: tutto. Di Sankuma, si era stiva la persona, si pochaini. Di Sauri, Asimutambi, Asimurinda Buno, Ane Porata Kunota, Ane Avana Ushila Nafoni, Ane Bapada, Ane Sibich Kutamba Kora, Isiko Mangatai, Afmane Naruti, Narunwan William, Ane Narunwan William, Buhari Awakana Mandawe, Lutoma Borashi Nyasanda, Uzbeti Akasi Pochaini. Siakonda, no machine de pressão para a FM, os dois se conseguem, a gente fala de Sotandiri, carta de defesa da Bono, o dono está vindo, o Arua, a Andréa Camazau, o time é o dono para o time de Sporo, o Arua Pata, o Gokitima da Andréa do Pouco, o Sona Jem Rojo, o Gokitima da Andréa do Pouco, a Rezia, o Chico Conta, a Leipa, o Cabo Cabela, a Tia Bora, o Zanimo.
0: E tocca la panda, mamma mia, sta andando a Roma, che te la tua, ma sei una palese, vedi che ti ha messo la lente, carina, che te la lente, un po' di nera, io ho avuto, sinina ci tende la testa, a mutare. Menetere ngana o fota no ra te yo ne te nilla se se parinde no kuma mu kuma une wa te ita soren se to se tinale a mo te vera sema mo se es ma bien a se diama ma ti ke ti ba ma men sanda unzo ba to do tinana mo te vera se ta karo li ne la bala ti ke se ba lando perez pe si ba lando perez ba mu tambo u kadima hurama Autoyama Magumoni Ronan Williams Ubatia Poro Go to Dama Dabu Wale Mali Bangwa Kotam Ubatia Poro Kaita Poro Kaita Poro Kaita Poro Kaita Poro Kaita Poro Kaita Poro Poro Kaita Poro Poro Siamo a cielo, che c'è poro, che ne siamo. Siamo a poco, che poro, o in negazzagna la sanella. Siamo a cielo. Io ci vado a poro, anche a sedersi. Ora è con Rumana Canna Maraglia Bovere, e con la prima panda va con le bumaine, ma non mi dà ora se tu si tenga di là in Eia Bovere, non... Di Samote, o su in apparese come se la semana del Sanons, un coto da talente mata, un pubblico fuori, se ne abbiamo pavono, a quei ci e la prendo su in apparese, che va con la vada tutta, che ne siamo con Mabu Pavono, da mane, due disa, cuda, già volendo fare. Apa pa pandiche dama
1: bu hari kana thakane rano ya buswana di muremi na buswana apolisi kacha na chaula buko disa mutsiko kati ya ya stand down zone apo na bana buswana ndungu buko bona rano bapasi ya mutsiko chote bo mashike nga bromsi bachiko da khaiba babili
0: Ora è cosa qua, è cosa, è cosa, è cosa qua, che c'è andata a moglie, c'è Ronan Williams che hanno fatto, ma ne messo a danza la scorrozza, c'è che tumba, c'è che roccia, occorre una honga di rassere, bucina. Ora io do a pace. E come la cuore, il padamo, c'è una nuova bomba, no. Anche bello che tutto quello che dove la parola, la nuova bomba, no, ma, la fama, amma, me ne c'è danza. Vorremmo che guarda che apuraglio che abbiamo fatto! Vamo bene a parte! Barrene! Cahoia Morane! Nango mamu po abuno! Ha! Ma mi lo è sandaunzo! Che non da mani o virera, la mucca nao co virera! Che ni na maga ane avarate! Ritari suo nome nango! Musiva ti che te mo te che lo sei! Damane uri a una sei tuago, nango mu abu pavuno, se sova na si go fare la ure, ma wane kao yal da ti sova tambi vare la parete, mutuma, viene ano quei ti sa e yen, kao in e yaba yal da ti so, ui a kakua, u farabora, nango mu abu pavuno, amane ni sandaunzo, sandaunzo ane, mu, quenan, viene o corabo, ora ndiano muta kerasena Orlando Pirates gumba di parana godota kuwama ndango muoma havupoma havunona barai dobo apasena ichikobo apase kawe ambatiso udejia nyarasenene gamba nelungu
1: ya vata zumbura wama shikimtisa parapara FM urimaitere amsara uno muso wana na poreno nga hilani kanjisa arali vose dela bora yone ilonga watu vano suka wanji pezi niko mangaro muso wana Ron Won William hatu uya maparani awe ukaduwa oi mandandanda o banda avuno kana o banda avu po avuno une uto ambosa timatimuri kula uko vile na pala maparani awe une uko sedzana wama shikimtisa zino ite amsara uno kanjisa una udadisa kana una uheza watu kauri bora hei do rewa nganyi
0: bora yobu apasem gamba ne lungdom oribana na Ronan William say mami karayo no sika amaraten uzoka kaoya mumo urani di kaoya ndate sopura inta muaram gamba ne lungdom Offer la conda sa wenge non c'è nanga come mamma pure a we Ronan Williamson Baba anche la sua mamma per basta viva su ma c'è nanga come mamma pure a uno mamma nel santato uno mamma nel santato Natale la parete mi caraio non si carra ten oi ma offer la conda sa we gamba ne nallungo uta tango girima uia che santa sa we c'è ne sa basta mande ua cima cima arra ai cima ya ma para vai coba da ma quel vera da ma mamma da arra che ya pescera i copiscia Ronan Williams in a parale chusa per il nostro speciale alla parete Yaya Khan Sipo Chain Gordon Boyd
1: ya kushumere kwa vudi vato sapara para FM kwa msuwana Ronan William ane niko dono diamba vo mashigori wako stacherera vo pito msimanone baba hone ndwa iri hone vukati ya William na msuwana chaine ya taka azamu gudisi wa timu ya rushaka ngaori o shuma ngandere ya kwina mkuma o daivera hone o ya hone ashika IT va fezi nene msuwana lungu awa oi raa vo mashigela bora ngandere ya voi ranga ayo fezi ya vato spivor ubapanda msuwana William zichia kama pungu watawo hezi
0: ottima bora petena per la wella mtota Ronan Williams Mutta Ceresi Itale la fenda meni arare Hosen Mutta Ceresi ma meni sa danza che scorote fica gumba Io parirà uci a Mutta Ceresi cao e anda tiso Orlando Perez Ico che la fenda ma meni sa danza Che apare con ce ne nevo povo non Non lo non Non lo Santos
2: Metos Chain Una rapace
1: anendi na vutanzi u ḓo vha o vhaisala nga nṱhani ya uri houḽa mugidimo naho o swika a i dzhie ḽa bora vho mashike ho vha no kuḓana kha musiwana Lyon na musiwana Sipo Chain fhedziha vha tesa parapara FM zwa zwino mutambo wo swika kha tshipiḓa tshikondo vhukuma vho mashike musi ni mugudisi huna zwine na tea zwi ita musi thimu yo balelwa u kora thao ya ndatiso ngauri zwi a ngauri zwi a kwama kuhumbulele kha vhatambi zwi fana na mini musi thimu yo kora hu na zwine na tea zwi ita sa mugudisi musi thimu yo koriwa hu na zwine na tea zwi ita sa mugudisi
0: bolaeko fisere ndamo tatereseme ritarciona ngaurese tosi danse ke chibiranga ndira ine ya sive yone pareke tsonga sile pesele pako chapuranga nda talente matam iko kanda tondo mame na chandanto na chikoro cha tena kaguma ka pareko na marakanda mara chuma kongo masipina sa mame na chandanto ukei todo amo serese ube amo supa ase ndamane ase chibu sura ese terere palma ke sale pona mese su mese sa kongursa para kongursa pona kamane na chandanto akele pona sa sunchera ngo masipina chandanto perese uko sa kasoro pona do istangate
2: charira che terere
0: Orlando Pirates no

then uzo jela pasi then uzo lugisa la zetamu kwenye that way rito tabiza na sabu then spingo sino mina then zafu mbele tano na ha friko lebane falaka wana ya butahe ndi mateko anarko ribu angamanda bote we rabarro te hino meke mshumu ya shenda musi andi wendi rione mara kama ibi zene ere man kama ibi zene ere man uri jebuna bembe yotoma mina then zafu rarufezi jebuna bembe yotoma mina then zafu rarufezi. Non arriva a un'epoca, ma arriva a io. Oh, io!

che non becchiamo su meglio per una spiga, sennò di zaffumino, ricordiva ne per la cavarraia, e ricordiva per la cavarraia buttare. Musa e arriaio, ne io ciò ma poi ci prendo, e che ne muovo.